vestitrezze che va sano in questa prezza. E non c'è bisogno di ingarare a divinare con te. Come l'ha fatta mamma?